0: Pano piwe pedah te alan plihe sayu aseng di mahlale.
1: Kalau men radio kayan bara sayu keneplan menitam.